0: are now listening to Resonance 104.4 FM.
1: Let it roll, let it roll.
2: Davide Tadoni is an artist and researcher interested in the relational dimension of listening and in the physical experience of sound. With a particular emphasis on observation and action, he creates works of different formats, including live performance, intervention, audio recording, video, and guided listening. He recently published a sound ethnography on the Ultras group Brescia 1911, The Sound of Normalization, Oxford Brookes University. His work can be accessed at www.davidetadoni.name. For this first episode of his collected recordings, he presents two works, Back to Back with Paolo and Memories of a Pigeon Shooter. Back to Back with Paolo documents an encounter between Davide and Paolo, two amateur singers who accidentally meet on the street at nighttime. After a short introduction, the encounter turns into a back-to-back chanting battle. The street becomes a stage of a spontaneous performance, the chants a way to discover each other.
3: Chi è?
4: Mia moglie, però non era sposato. Non era sposato, si conviveva. Convivente, no? Però la soddisfazione che mi ha dato mia moglie non mi ha dato neanche la regina. In che senso? Tutti i sensi. Il 18 di novembre andavo via, andavo a Rimini. Ritorna Rimini, se non vuoi ritornare. Sento le cose più belle, le cose dentro. Ritorna Rimini, verità. E viva la Romagna, e come la Romagna, casa dei Romagna, San Giovese, come tu passa il mare, come nel passo nel cielo, ti passa nel grano.
5: Figo, bello.
4: Mamma, Emilia Romagna.
5: Dai, ma canta, vuoi che te ne canto una io?
4: Dai!
5: Tutta le corni, che un bel paese, chi ha mai visti, vieni presto, tutta le corni.

0: est. Et l'aquabuna que gaheke, la tifa eierna grand femme. Et l'aquabuna que gaheke, la tifa eierna grand femme. Et l'aquabuna que gaheke, la tifa eierna grand femme.
1: Wow. Ti do 10 punti.
2: 10 punti.
1: Viene da grande ostia. A te canto un altro lui.
2: Vai.
1: Ti te canta del Friuli, Friulano.
2: No.

0: the Uzi there. Hotibai, Kenotanai, Hotibai, Hotibai, Castelli Uzi, Hotibai, Hotibai, Castelli Uzi. Noi saremo, noi saremo sugli alpini. E sugli alpini col bastone, col bastone, col bastone saremo bastone. Hotibai, Hotibai, Hotibai, Hotibai, Hotibai, o Castel di Uzi. Alpino.
1: Bravo, bello.
0: Rimasta bello.
1: Ma di dove sei te?
0: Udine.
1: Ah, sei di Udine te? Ah.
0: È una storia massa bea.
1: Io ti posso cantare...
0: Fai la tua preferita.
1: Sto cercando un'altra un po' energica. Parti cercando no, da lontano.
0: Da lontano.
1: Un po' di fortuna.
0: Di fortuna.
1: Ma nel partir tutto dovrò lasciare, questo è il destino, questo è il destino.

0: questo è il destino di chi vuole emigrare.
1: È buona.
0: Laggiù nei campi sotto il sole, caldo in fuori.

0: proprio di della montagna. E allora secondo me. Oh,
1: ma mettiamoci la caccia più
0: no,
1: rimbombo.
0: No, stiamo qua.
1: Perché?
0: Oh, lasciamo la
1: caccia più rimbombo là.
0: Oh, Cibei, Castel di Udine, Triestina, di Trieste, Gorizia, Permanova, poi si va a Venezia. Mi sono venezian, bisogna che carta in bocca, a se carriman. Allora, Cibei, Castel di Udine. Oh, Cibei, Castel di Udine. E noi sandremo, Castel di Udine. E sono Polpin, Castel di Udine. C'è bello, troppo bella.
1: Com'è che fa quest'altra? Ce n'hai una in mente te? Tocca a me? Tutto a te.
0: Vai tu.
1: Faccio...
0: Però un po' di ritmo.
1: Porta, senti questa qua. È il Pierò della montagna, lì il Vulia te moer. È il Vulia portare osina del Cadel di Hopenher. Lì è stretta le bisti e larga le spalù, alla moda del montagnù, e poi tagnure fa capo che la scusa è vera, la higola te. E poi fa. È il preosche, no, potarco digel, è il vestito che li ha comprato e era un bel vestito. Il vestito che il ghi ha crompato e era un bel vestito. Gna bianca rosnia neger, ma tanti quadri tu, alla moda del montagnù.
0: La montagna sopra le montagne sono gli alberi, sei qua, piemontese di Torino. Noi andremo sopra le montagne Castel di Udine.
1: Bello.
0: Massa bella, proprio bella.
1: Bella storia, bravo.
0: Gli alpini, no? E poi c'è questo qua. Quelli... Non di Trieste. Lungotevere torna. E Toscana. Toscano. A parte tutto. Ti parla anche toscano. Lungo te vere torne, Davide, mentre fiume cammina. Tu non sacci perché, tu non capisci perché. Una muta fontana. Al balcone sei tu, suona mia chitarra. Lascia piangere il mio cuore e non posso non sorramo, al balcone non c'è più. Oh.

0: grande, bello, bello, bello, bello! Bello, bello, bello questo vocalizzo che hai fatto.
1: È vero?
0: Bravo.
1: Fai la tua.
0: Io canto...
1: La tua preferita.
0: La mia preferita è questa qua.
1: Ma allora, forte.
0: Questa qua non si può far forte, perché non ci arrivo col tono.
1: Se tu la dai adagio, poi io posso dare una spinta.
0: Allora, facciamo... Vabbè, proviamo, dai.
1: No, si canta.
0: Fai finta di dormire per non venir da basso.

0: l'amor. Vai insieme. Parlo con cuor sincer, sincero nell'amor. Sincero nell'amore, sincero nel parlare, sincero nel parlare. Ti voglio sempre amare, ti voglio sempre amare, e per sempre t'amerò, e per sempre t'amerò.
1: Ok.
0: Ti voglio sempre amare, e per sempre t'amerò.
1: Va bene, boom. Tu hai fatto questa e ti canto di Bassiglieri, Bassiglieri di Alpini. E Bassiglieri, come un Bassiglieri, come un Bassiglieri.

0: chiama.
1: Che bello! Sentite come stiamo bene insieme quando facciamo quell'occhio. Bello.
0: Bello.
1: Adesso ti canto l'ultima, però passo di là perché c'è un bel eco.
0: Ma non è la ragazza.
1: Chi?
0: Hai visto la ragazza?
1: Cosa?
0: Non viene nessuno. Chi è? Chi è?
1: Come?
0: Non arriva nessuno qua.
1: Qua? No,
0: Facciamo una canzone diversa. Una canzone diversa, no? Celentano lo sai?
1: Ah, Celentano non lo conosco mica io. Lui ne avrà piena le palle che siamo sotto casa sua a cantargli. Forse ci conviene
0: spostare.
1: Non so, però magari ci spostiamo un po'. Magari gli stiamo rompendo le scatole.
0: No, che niente male.
1: Cantiamo niente male finché in orita.
0: Aspetta un attimo, adagio. Cantiamo questa qui.
1: Aspetta, passa dietro la valise, mettela a mano.
0: Sì, non lo guarda. Da Milano. Di che il mondo disa. Milano.
1: Che gallo.
0: Di che il mondo disa. Che Milano. È sempre Milano. Di che il mondo disa. Che Milano. È sempre Milano. Di che fioca, che Milan, le sempre Milan. Di che forza la carrozza del baston. E che forza la ragazza, che devi andare da lontano. Di la mamma che fa la pasta susta, che la mangia, e grande ostio, che neanche un pintone deve. Di che il mondo disa. A Milano, a Mileniano, di che il mondo sia. Ti faccio io uno. Dimmi, non siamo fra noi. Avanti.
1: No, chiamerà quelli là.
0: Sì.
1: Ma dove vai te adesso? Io pensavo andare a casa.
0: Ma sei piedi? Lontano?
1: No, non è troppo lontano. È qua in centro. Te dormi fuori?
0: E certo. Io sono di Modena, sono Emiliano, no?
1: Ma non eri friulano prima?
0: No, di cuore. Però ho sempre girato il mondo. Il mondo non ci ha fermato mai un momento. È verità. La notte segue sempre il giorno. E di notte e sera le tue parole sembravano un raggio del sole. Ma dove eri? Tu trovi qui, dici, con me! E allora... Mamma mia.
1: Bello, vai, grande!
0: Sono canzoni molte... Fai un'altra canzone, dai.
1: L'ultima faccio.
0: Ma proprio una canzone di... Potente però.
1: Porta potente.
0: Occhi di ragazza. Guarda, te lo giuro.
1: È quello che so, io canto.
0: No.
1: Però mettiamoci più in lì che c'ha più bel suono, che c'è più riverbero.
0: Sì, ma c'è suore.
1: Ah, vabbè, ma ci sentono comunque anche se stiamo qua.
0: Su una chitarra, sai?
1: No.
0: Su una chitarra. Un attimo. Aspetta un attimo. Suona chitarra, Lalo. Suona chitarra, Lalo. Come tutte le sere, Lalo, camminavi Capodanno. ti amo tanto, per la gente che dicevano che non sapevi cantare, ma io l'ho fatto tremare. Ti amo tanto, come tutte le sere mi persone, sono rimasto da solo, ma c'ho Gesù, con il mondo del mondo del cielo, ringrazio Dio. La mia chitarra, sono una chitarra, perché tu mi guardavi soltanto un sentimento. Ti amo tanto, per la gente mi dicevano, la gente che spazzavano, la mia chitarra.
1: Grande! Ciao, bello! Sì! Come ti chiami?
2: Paolo.
1: Paolo. Io sono?
2: Davide.
1: Grande che ti ricordi! Vai, dai!
2: Ciao, ci vediamo!
1: Ci vediamo alla prossima allora!
2: Ciao!
1: Ciao Paolo, in gamba! Ciao, bello! Ciao! Hay entre de quejo quejota con chitarra e bandolì e mi cognemo capinne gota e a motele comparì ma vede ferro da manezzata otto caro burtulì tutte le volte che mette le mie sbarbazze al chirisì bravo bravo bravo bravo bravo bravo ciao.

0: Memories of a Pigeon Shooter. An elderly man speaks about his former career as an amateur pigeon shooter. After speaking about his prizes and victories, the meaning of his stories slowly comes to the surface, the desire to remain attached to his memories and not be forgotten. Playback instruction. If the monologue exceeds your personal physical tolerance, leave the room where the recording is playing so that the shooter suddenly finds himself speaking alone with nobody listening to him.
1: Che tu vedi la bindella, capito? Tu vedi il mirino e non vedi la bindella. Invece questo qui, te tu vedi tutta la bindella. E il fucile, il piccione, siccome il piccione passa da parte da terra, l'animale parte da terra e va così, il fucile è inclinato che tira 10 centimetri quindi avanti, capito? Che presi, me lo feci piegare questo fucile e venni. Siccome l'ebbe successo, c'era 180 tiratori. Non c'era mai stato tanta gente. Questo è uno dei più vecchi campi di piccione.
2: Martignoli Penale, si chiama Pacini.
1: Del 1700, 800, il massimo arrivava a 60, 70 tiratori, 100 era già un'eccezione. Insomma, e venni con questo fucile che non era adatto per il piccione, perché come ti ripeto era un po' peso se ti veniva incontro, e venni e presi due scatole di cartucce e ne avevo sei della volta avanti, una rimanenza, e due scatole, che erano 26, o che tu lo prendessi o no, due colpi te li dovevi tirare, 13 piccioni, con 9-10 erano andati a premio, e feci io, ma... Io magari li tirassi tutte, ma è bello che ce l'avevo, non è che ce l'avevo quelle lì, no? E piglio, vengo qui, vengo la sera, c'era 180 persone, sai, quando siamo di più la gara è anche un po' più lunga, no? Capito? Insomma, bambini mia, arriva la sera alle 5 e incomincia a fare le buio, di 180 si era rimasti una trentina, si era rimasti. Però ero. Io lo sapevo mica che c'avevo la disposizione lì, capito? Non lo sapevo. Sicché arrivai e finì le cartucce. Sicché mi offrivano tutte cartucce buone, MV tricolori, K6, e io non le volevo. Tiravo le maionchi, in merito lo dava alla cartuccia. RC4, insomma, tutte cartucce buone. E io le rifiutai. Arriva uno, un ragazzo, e mi dà due cartucce identiche, apparentemente identiche a quelle che aveva sparato io. E le cartucce della Maionchi nel 78 scotevano, facevano quasi male alla spalla da quanto era il rinculo, no? E piglio, mi danno quelle due cartucce, vado in pedana e mi parte una a uno, la uno là. Un piccione che va via di sfondata è andare via così, no? Perché se va via di traverso, il bersaglio è più grande. Il piccione o tu gli rompi un'ala, se no il corpo di un piccione, capito? Insomma...
3: È meglio di traverso.
1: Se andare di traverso. Invece quello lì partì proprio dritto.
2: Si
1: chiamava sfondata. Arrivo, li tiro, invece, pum! Invece di darmi quella scossa... E mi ha detto un tonfo soldo, no? Il piccione era un piccione nero, fece una nuvola di penne e seguitò a volare. Pum! Un'altra curegiona, un'altra nuvola di penne, perché hai visto, sono 15-20 metri. Mi batté nella rete e mi cascò di là. E feci il settimo di 180 tiratori. Poi con il tempo venne a sapere che mi avevano dato le cartucce da spolvere. Lo spolvero, ora te lo spiego, lo spolvero, per esempio, vedi, lui è uno che spara bene. Lui l'è quotato 4-5, no? Ma c'era anche ieri quotato 7-8. Allora, c'è un milione di freni il primo, no? Sicché... E mi dettero le cartucce che il tiratore deve tirare all'animale, però il piombo è schiacciato, perché sferico dentro la canna è come un blocco. Sì. Invece quello schiacciato, capito, non c'ha compressione, capito? E sferico entra dentro la carta. Invece quello schiacciato batte nel piccione, quelle sono le cartucce da spolvero. Perché io faccio finta di mandarlo via, però tu dovevi far vedere che tu gli avevi tirato il piccione, capito? E il pubblico lo vedeva, ci giocavano.
3: Sì.
1: E si dà, ma è andato, ma io questo sono venuto a saperlo dopo mesi, capito? Feci il settimo, feci. Poi dopo sapevo, bene, perché era un amico, ma era uno che scommetteva, capito? Era uno che scommetteva, mi dette lì, magari lui ci giocò 100.000 lire e mi dà la 7-8 perché ero tra quelli più quotati, perché quando un tiratore si vede, perché di molte volte se te lo pigli anche con la seconda è preso, va bene, ma quando uno tu li piglia tutti di prima è segno che sa, perché poi il piccione non è questo qui che se te non lo pigli e tu ti correggi il tiro, il piccione quando senti il piombo va via, torna indietro, capito? C'ha un cervello.
3: Era più bello il piccione.
1: Era più bello, era più bello, sì, era. Capito? Guarda, io sono nato, guarda, questa qui è una massima, no? Dice, massima numerata. Nessun uomo riesce a conoscere a fondo tutte le proprie possibilità fino a quando i casi della vita non gli danno modo di metterlo realmente alla prova. Io qui mi portarono quasi a forza, miei amici. Loro smisero tutti. Io comprai il Perazzi, un fucile apposta di 70 di canne per tirare al piccione e incominciai. Io ho seguitato 13 anni e mezzo fino a che non mi hanno operato. Poi chiuse e ho smesso. Io da allora non ho più ripreso il fucile. I primi del 2009, io rifeci il porto d'armi sportivo, prima c'avevo il porto d'armi che andava a caccia, andava in anche quello lì, e rifeci tutti i porto d'armi, avevo regalato tutto, ricomprai giubbottini e cose, e ho rincominciato a sparare a questo gioco qui che non mi è mai piaciuto, perché quando qui emisero le eliche, che volevo dire? Poi quando qui organizzavano i tornei sociali fuori, e se ne fece tre a Lugo di Romagna, solamente dei soci, e se era 59, mi ricordo il 59 perché la prima gara c'era la targa, c'era i premi, i cosi, quella, no? Poi dopo, siccome c'era partiti, c'era una ventina di macchine, c'era partiti da Firenze per andare a Modena, si fece la gara e feci il primo, sicché, e mi dettero la targa, e ce l'ho qui, se te tu dà un'occhiata qui accanto in dove c'è la pitarica, ci sono delle lapidi, delle piastre che c'è l'anno, il nome e lei, un socio che ha vinto quell'anno lì, no? E questo amico che mi aveva dato le cartucce anche, e quello che mi aveva dato anche le cartucce da spolvero, lui ce n'ha due delle targhe sociali. Io credevo fossero campionato italiano, lui dice no, gara sociale. E io ce l'ho anche io due targhe. Insomma, feci il primo e si vinse. Allora poi c'era tutti lì, c'era euforici, se aveva fame di tirare ai piccioni. Che dice, via si fa la pulle. La pulle, magari dopo una gara, dice siamo 50-60, ne rimane una ventina e si fa una piccola gara, si mette un tanto, no? Invece lì tutte 59 si ripartecipò. Pensa, noi si arrivò lì alle 9 la mattina, si partì alle 7 da Firenze Nord, si arrivò alle 9 lì e si incominciò. E sera 59, facciamo 60, no? Va bene, si fece la prima gara e feci il primo io. Allora poi si mise 10.000 lire per uno, e l'erano in 90, 89, 90.
3: E 60?
1: Nel 90. Si mise 10.000 lire per uno, mancava 10.000 lire per fare 300, 200 e 100, no? Tre premi. E allora la società e il direttore mise 10.000 lire lui e fece tre premi, no? Per il primo, il secondo e il terzo. Si ripartì. Quando si rimase in tre, c'ero sempre, e mi fece un amico. Dice: Giovanni, via, si divide, così si fa tempo a fare un'altra gara. Cosa volevi dire? Dire no, se seguitavo rivincevo io, perché io li pigliavo tutti prima. Perché tu lo vedi quando uno, capito? Non è quello, tu fa zero e poi e tu lo raccatti, capito? Che prima o poi quando uno lo ripiglia di seconda esce fuori lo zero. Invece, allora io accettai, si prese 200.000 lire per uno, che allora erano soldi, erano. Alla terza si era rimasto 4 o 5 di 59 che sera. 4 o 5 si rimase. Mi venne un piccione in faccia, e lo scarseggiai e mi ascolti, ma io ero bello e contento, e poi avevo vinto. Però io prima, quando sparavo bene, avevo anche l'udito buono. Siccome le cassette c'è un congegno elettrico, no? Io avevo l'udito talmente fine che sentivo i click dalla cassetta un attimo prima che cosa, capito? Prima di sparare, sì, avevo l'orecchio buono, sentivo i click della cassetta. Se veniva a tirare ce l'avevo. Ora invece sto facendo schifo e non. Siccome io non ero uno di professione, no? Perché c'è tanti, quando tu vedi il piccione l'è preso, tu, mentre casca, gli tirano anche la seconda. Io invece, quando colpivo il piccione, che era in terra, lo miravo bene, capito? Perché non ripartisse. Campionati del mondo, arrivai il quinto piccione e c'era il cartello, ho fatto anche le diapositive. Tanti

0: entrò nemmeno, come erano piccolini, a toccare in terra, zoom, e gli andò via, non li tirò nemmeno la seconda. E uscì di gara. L'amico che mi portò a Madrid, perché qui tutti andavano in aereo, no? Andavano. E noi invece si andò con una Range Rover, una bella macchina, con la moglie, lui e due, io e un direttore di banca. Si partì e si andò a Madrid. E si andò. Che volevo dire? Questo amico, io lo conobbi qui. Ed è un signore, era. Io per l'appunto ero in pensione e durante la settimana si andava a Casarza, si andava a tirare in dove c'era il piccione, no? Ma lui era sempre dietro a me, modesta a parte, e mi aveva preso in simpatia perché gli davo dei consigli, guarda così, certo. Quando c'è il vento così, te non guardare quello lì perché quello va via più lento perché c'hai il conto, guarda quello, insomma, tutti quegli accorgimenti che uno deve sapere quando è in pedana. Lui il primo giorno che si arrivò a Madrid, e c'era una gara di 80 persone. Non si era fatto il viaggio tutto in macchina, la notte si era dormito, insomma si arrivò a mezzogiorno lì il lunedì c'era questa gara. Lui fece il primo con 22 piccioni e vinse una coppa d'argento bella così. Gli ho fatto le diapositive, ce l'ho tutte queste cose qui. Io per esempio gli uccellini feriti, coso, e vengano lì da mangiare, la caccia è un conto, il tiro è un altro. Perché lì entra l'antagonismo, capito? Entra l'antagonismo di essere meglio. Io qui coltivo, io sono stato. Eri meglio di tutti quelli che c'erano. Modesta a parte, eri meglio di tutti, ero. Nessuno mi va.
1: Anche del signore qua.
0: Anche detto signore che qui lui diceva che vinceva 5-6 anni fa. Faceva le padelle anche quando era giovane. Padella è quando un piccione le facile e non lo prendi, capito? Se è un piccione che fa un ganghero, ti tradisce, allora non è una padella. Ma quando quello va via bene, po, che tu le da prendere, si dice padella, capito? Questo chimico qui l'ho conosciuto nel 78-80 proprio a tirare il piccione. E lui tira è più giovane di me, ma tira ancora bene lui, capito? Anche l'altra settimana vinse il prosciutto, vinse. 8-9 fece. Io l'ultima volta che ho fatto bene, però le 3 anni soli ho cominciato. Feci 9.
2: Boschi Pedana e si prepara Mancini
0: Pianchini. 9 prime anni. 9 prime anni sarebbe ai primo colpo, capito? No, tu il primo te lo sbagli e te lo pigli il secondo e è buono. Il bello è che ero stato fermo un mese, tutto il mese d'agosto, perché il chiuso. Il mese di luglio avevo sparato male e dissi, chissà Madonna buona, le un mese non c'ho il fucile mai e fu schifo dentro di me, no? Porca della miseria venne. Non avevo mai sparato bene come quello, perché in massimo avevo fatto 8 prime anni. E quella sera lì, Madonna buona, dissi io, all'ottavo, dico, ma 8 a vedere fu 10. E il nono feci 0. Poi ritirà quell'altro e feci 9 prime anni. E di più 10 non l'ho mai fatto. Lui invece fa anche 10. Ragazzo tira bene. E vorrei lì io gli anni che c'ha lui. Io tra poco ho 85, mi manca 3 mesi per gli 85. Questi sono gente, vedi, che tirano ai piattello, sono gente che questo è un tiro che si avvicina al piattello, capito? Il piccione e il volatile è tutto un tiro diverso, capito?
3: 11 anni fa io non disparavo a questo. Io e un operai, e c'era il piccione, e c'era in Italia ancora, un operai di Oklahoma, va bene, l'ultima gara che feci la feci a Mirandola, la feci, cioè a Mirandola, a Casarza, il quarto torneo sociale. I primi 3 si fecero a Lugo di Romagna. Il primo anno lo vinsi, il secondo anno lo rivinsi, le pulle c'erano insieme. Il terzo anno si spanse la voce lì a Lugo di Romagna che c'era uno e l'era belle 2 anni e

0: c'è il campionato sociale, tutto il pubblico, non so se tu ci sei stato, che e venne tutto a vedere chi questo che qui. Porca Madonna, tira un... lì siamo a 40 km da Ravenna, ai mare, tirò un vento, mi partì da una delle cassette di centro, la 2, la 3, la 4, no, laterali. Mi parte, Madonna, con un piccione a missile.
1: Barrini in pedana.
0: Non l'avevo mai visto, come una moto.
1: Basta.
0: Diritto. Con la prima lì rimasi sotto. E l'accompagnai, ma gli andò su alto, no? Pum! E lo centrai, fece la palla. E gonfiò. Tirava vento, tirava. Se io tiravo un pochino più veloce, l'angolazione, preciso il vento, me lo portò fuori dalla rete. E feci il settimo con i marsigli di pelli da boato, sai? Una delle poche volte l'aveva vinta il piccione. E feci, sì, il settimo feci. E poi si andò a Casazza e feci il quinto. Insomma, io ho fatto 4 gare, 2 l'ho vinto, un settimo e un quinto. Io nei primi 10, tu vieni a casa mia, tu vedi i premi, cioè quelli che ho vinto. Poi l'altro, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, tre, quattro, con la data, con il numero.
2: Tu vincevi.
0: Io c'ero sempre, io non c'avevo una lira, però nei primi 10 c'ero sempre. Ero un po' dispesiato e le ripigliavo. Ma vedevo e sparavo, ora bambini mia.
2: È la vecchia.
0: E c'ho la cosa, il groppone.
1: Attenzione a tutti i tiratori, 26 metri per tutti.
0: Senti, vedi, io queste cose le racconto non per farmi grande, perché io vivo questa cosa. Ora fra agosto ho 85 anni, il 6 d'agosto ho 85 anni, però mentre te le racconto le rivedo queste cose, le rivivo, capito? La soddisfazione è questa che è qui, e vivo di ricordi io. Ormai che tu vuoi, tutti i giorni, nel 98 fui investito con il motorino e ho un anello della vertebra che si schiaccia sempre di più. E si schiaccia.
1: Vado
0: avanti a forza. Vado avanti a forza di antidolorifici. C'è dei dolorifici che io non dovrei né guidare né stare intorno alle macchine, e sono, capito, che mi portano anche a un handicap per il tiro. La terza volta io praticamente avevo 51 anni, ero nato, se non c'era questo che organizzava le cacce, il tiro al piccione per i cacciatori, io non lo sapevo di avere questa dote, capito? Non lo sapevo. Perché io aspettavo tutte le gare fatte, organizzate da cacciatori. Le facevano a Peretola, le facevano a Narnali. Sicché la domenica mattina qui, quando c'è il piccione, la mattina se c'era 1 milione di premio e c'era una medaglia che costa 500 lire il grammo,
1: Boschi in Benana, e si prepara Mancini Piantini,
0: e veniva pagato in oro, veniva dato il peso dell'oro e veniva pagato. Perché una mattina era appoggiato qui il tubo verde lì, lo vedi, e guardavo, perché, e mi fa uno un pedana. Dice, l'hai? Lo conosco nemmeno. Ma lui mi aveva visto sparare via, vedo, era un socio di. L'hai, che tu fai? Che vuoi? Guardo. E lì fucile, non ce l'ho mia, vai a pigliarlo. Io a 27 mesi non avevo mai sparato. Che figlio poi a casa, allora il ponte alle mosse in via delle Cascine lì si attraversava, invece ora c'è un mare di sensi unici, piglio la macchina. Via, vado a casa in 10 minuti, sono qui e mi segno da ultimo. uno degli ultimi si arriva a mezzogiorno e mezzo, si arriva e si era rimasti in 10 tiratori, si era rimasti, era una quarantina di persone, 40-50 non lo so. Sicché il bello è che io avevo sempre sparato da 24 metri, io aspettavo, m'ero di misurarmi con i professionisti, non mi era mai nemmeno passata per la testa. Il tiro ai piccione, quando siamo coperti tutti, no? C'è 10 premi e siamo rimasti in 10, allora da 27 metri, anche per finire la gara, si va a 28 e si tira tutte 10 a 28, magari 1-2 fanno 0 e si rimane, poi si va a 29, a 30 e 31 l'era il massimo della distanza su tutti i campi d'Italia, di mondo, 31 metri, quelli lì sono 26 metri, sono vero? Che 26, 31, ce n'è altri 6 indietro. A 30 metri e si era rimasti in 3, a 30 metri, si era rimasti. Io ero di seconda chiamata, dai primo a 31 metri, tum tum, e vola via. Mi chiama a me, vado in pedana, pum, di prima, giù, tum, e via. Poi va il terzo e lo manda via. La terza volta che spara il piccione, va bene, feci il primo sparando a 27 metri con professionisti. E lo disse un avvocato che è morto ora, dice non c'è nulla da fare, lui c'ha a disposizione per i volatili. Difatti mi ha dato la sentenza giusta. E non ho a disposizione, capito? Il volatile. Presidente, lui è stato il presidente avanti a quello che c'è ora, era il presidente della società di una boccata.
3: Ma nella gara di oggi c'è il concorrente.
0: Oh, I'm not here.